0: den, se den gå utanför. Han missar. Messi missar.
1: Che grande Schlager. Dalla ordine l'arbitro, punta regressiva. 3